0: tempo passa, la musica più bella resta. La notte vola.
1: Salverei.

Kiss Kiss. I'ma love you like I never been.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
3: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Che vita si gusta da Mac? Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici!
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Foli
1: e dalla Leti
0: in diretta dall'acquaparco di Sea 2000 come da sigla, località Zolfara di Corigliano Rossano. Siamo in provincia di Cosenza, nel cuore della Calabria Ionica. Siamo un po' tristi, ragazzi. Oggi e domani è l'ultima.
1: Sì, vabbè, non è oggi e domani, dai.
0: Oggi,
1: su, abbiamo
0: domani,
1: ancora
0: gli ultimi due giorni.
1: Sì,
0: vabbè,
1: sì.
0: Vi racconteremo questa fine d'agosto in diretta da questo parco acquatico meraviglioso. Max Paoli, la Leti e poi con la regia.
1: Certo, Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Voi come va? Potete rispondere, come inizia questo sabato? Vi godete ancora qualche giorno, che ne so, di relax, riposo tra mare, lago, fiumi, passeggiate in campagna e montagna? Condividete con noi il primo pensiero del giorno qui.
1: 347 490 0042.
0: Partiamo con Emma e Fabri Fibra.

0: Giants, Calvin Harris, Ragabone Man su Radio Kiss Kiss. Buon sabato a tutti, 9:12. Siamo qui pieni di rinnovato entusiasmo. Ma lo fai sentire sto rinnovato entusiasmo? Noi ci stiamo già preparando al ritorno di lunedì, lunedì torna il palinsesto di Kiss Kiss, ma intanto godiamoci questo
1: ma
0: weekend.
1: Certo.
0: Le giornate vanno godute. Come va la vostra giornata? Saluto Francesco dal Regno Unito,
1: ciao,
0: da
1: Francesco.
0: Liverpool, che ci segue. Domenica scorsa eravamo lì da voi, ci siamo salutati oggi in montagna Monticchio. Fate gli auguri a mio marito Pasquale per i suoi 40 anni, Anna Maria, Jacopo e Beatrice. Auguri Pasquale.
1: Ciao, sono ragazzi, questi... che belli.
0: Sono i primi messaggi che ci stanno arrivando. Ci raccontate come inizia questo fine settimana, questo sabato, perché per molti il fine settimana in realtà è iniziato già ieri. Per esempio per i tifosi del Milan e del Venezia è iniziato ieri, che c'è stato l'anticipo di campionato. Abbiamo una tifosa del Milan qui, Benedetta, ha vinto 2-0 il Milan. Oggi ci sono altre partite, la Liti però sta per chiudersi il calciomercato e sappiamo che hai delle bombe.
1: Ehi, che bombe che ho questa mattina, che bombe ho, scusa?
0: Quelle che non fanno male, le bombe di mercato.
1: Sì, no, certo, ho bombe?
0: Sì.
1: Non lo so onestamente, non ricordo questa cosa.
0: No, però aspetta, adesso ci aspettiamo anche per esempio un aiuto per i pronostici.
1: Vai, sentiamo.
0: Allora, oggi Sassuolo-Torino. 1x2.
1: No, mi piace Sassuolo.
0: Ma che vuol dire ti piace? Cosa senti?
1: Sento il Sassuolo.
0: Vince il Sassuolo. Fiorentina Frosinone.
1: Fiorentina.
0: Vince la Fiorentina. Monza Udinese.
1: Udinese.
0: Ah, è un 2 questo. E Juventus Parma.
1: Parma. Che ridi! Sento il Parma. Qual è
0: sono
1: il problema?
0: Quattro partite di... Quindi Juventus Parma esce un 2, dici?
1: Certo.
0: No, era per sapere. Quindi
1: ma mai visto come gioca la Juve?
0: 2-2, perfetto. Va bene. Insomma, ragazzi, noi non scommettiamo, ma giusto un euro così vediamo se la Liti indovina i pronostici in base alle sue sensazioni. Tra poco invece ascoltiamo le vostre sensazioni con i messaggi qui su Radio Kiss Kiss.

0: irrecuperabile su Radio Kiss Kiss alle 9.14, buon sabato. Averti una voce tenebrosa questa mattina, Leti.
1: No, se è vuoi. La tua. Ti non sono abituata.
0: Con il diaframma vocale, no? Con gli addominali vocali.
1: Tu fai sempre paura.
0: La Leti.
1: Cosa?
0: No, sto pensando che tra poco si torna alla normalità, no? E quindi la normalità prevede anche
1: un letto comodo.
0: No, anche mettere succhini perché si cammina di meno, devo dire. Qui insomma camminiamo tanto, mi aiuta a smaltire.
1: Ma scusa, ma perché quando torni a casa non puoi continuare a camminare, no?
0: No, perché lavorerò di più in pratica.
1: Ma che vabbè. Dai, su, per favore.
0: Allora, tra poco sentiamo un paio di messaggi, però intanto leggevo caldo, titoli dei giornali. Il ciclone Raffaella con picchi di 46 gradi, prevista afa sahariana, scrive il Messaggero di Roma, e trombe d'aria. Ma da oggi calo delle temperature.
1: Ma chi è che dà sti nomi? Ma adesso Raffaella l'abbiamo chiamato.
0: Ragazzi, occhio a Raffaella,
1: State attenti a Raffaella.
0: Ecco, beh, come negli Stati Uniti, no? Che mettono i nomi ai tornado, le perturbazioni, quindi.
1: Sì, ma non siamo abituati devastanti a mettere questo tipo di nomi, però Raffaella è la prima volta che sento una cosa del genere.
0: Preferivi che non so, un Igor?
1: Ma che ne so, Igor, Satana, che ne so, Inferno, Purgatorio.
0: Un caramba, che sorpresa, come ci succede. Per citare Ciclone Raffaella. Allora, non so se ce la facciamo mettere un messaggio.
1: Un messaggio.
0: Vai, uno solo. Buongiorno.
2: Buongiorno Leti, Danilo da Lamezia Terme, tanti saluti da Cosenza, perché adesso mi trovo lì che sto lavorando. Animo e animo. Ci vediamo lunedì, o meglio ci sentiamo.
0: Bravo.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Ragazzi, ricordate, da lunedì riparte il palinsesto di Radio Kiss Kiss e noi cominciamo molto presto al mattino. Max Foli e la Leti 5-7 dalla settimana prossima, ma intanto insieme qui su Kiss Kiss dall'Odissea fino alle 13.

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Kiss, kiss.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Kiss, kiss.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Go!
1: Ira Star, Human, su Radio Kiss Kiss. Raleti, cosa fai a Natale? Che ci sto già pensando.
2: No, senti, non mi puoi fare questa domanda. È presto, ma
1: già,
2: stai scherzando.
1: Poi i vertici aziendali ci hanno chiesto di tenerci liberi, quindi...
2: No, no, sì, ma comunque non mi puoi chiedere già da ora, il 29 di agosto, che fai a Natale? Ma dai, dammi tornare a casa.
1: Stavo riflettendo.
2: E tu che farai a Natale?
1: Credo che... Poi te lo dico. No, intanto stavo pensando a cosa faremo a settembre, che tra due giorni di fatto. Settembre viene raccontato sempre come il mese, no, della ripartenza, si riaprono le scuole, tornano anche le riunioni, compriamo l'agenda nuova improvvisamente. Ecco, dovremmo essere comunque pieni di energia.
2: Invece... No, sarà che io mi sento più stanca di quando sono arrivata.
1: Leggo
2: non lo
1: una,
2: so.
1: Una statistica, io sono amante dei numeri. Il problema è che per molte mamme, ecco, l'estate non è stata una pausa. Sì. Quando chiudono scuole e asili comincia il grande gioco degli incastri per i figli, centri estivi, nonni, ferie alternate, figli da organizzare, magari anche il lavoro da portare avanti. Insomma, sembra che alcune mamme tornino più stanche di quanto non immaginassero prima, insomma, anche a settembre. Vabbè,
2: però
1: pensiero...
2: magari a settembre con la ripartenza poi delle scuole un po' tutto si calma, però dai, possono iniziare nuovamente a respirare un po'.
1: Un pensierino alle mamme, intanto un pensierino ai nostri ascoltatori che ci raccontano un po' come va la loro mattinata. Questo è il numero
2: 347 490 0042.
1: Ecco, tra poco lo mettiamo, dai, mettiamo tra poco il messaggio, una bella raffichetta. Vi sentiamo intanto la musica più bella su Radio Kiss Kiss. Rihanna.

0: Tu hai rimasto male, Max. Mi dispiace tanto.
1: No, allora, eravamo incuriositi da quello che ci raccontava la nostra ascoltatrice sulle cose pronunciate male in italiano non corretto. E lei ci spiega perché dalle sue parti si dice ho rimasto male.
0: Sì.
2: Allora, ho rimasto perché in Romagna, in dialetto romagnolo, quando hai rimasto una cosa, tipo non so, ho rimasto l'ultimo pezzo. Vedi, adesso parlo, io dico ho rimasto. Si dice ho rimasto in dialetto.
1: Ah, ecco.
2: Quindi italianizzato dici ho rimasto. Quindi, ciao ciao, kiss kiss.
0: Il dialetto è ho rimasto.
1: Ormai, vabbè, comunque per dire che sai, a volte quando cerchi di italianizzare un accento, un dialetto, insomma, poi rischi di fare lo strapalcione in italiano. Va bene, poi vi sentiamo anche su altro. Senti, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, io faccio l'animatore, sono tornato ieri e quest'estate veramente ne ho conosciuti di tanti, ma
1: tipo...
3: uno in particolare era più animatore di me, Marcuccio. Ciao caro, bacioni.
1: Sì, ci devi raccontare perché era particolare Marcuccio, no? Vi abbiamo chiesto tra altre cose. Le persone singolari, divertenti che avete conosciuto quest'estate in vacanza, lavoro, non importa in quale contesto, però l'estate offre tanta, diciamo, fauna.
0: Sì.
1: Diciamo, non dico fauna selvatica, ma insomma persone
0: flora
1: veramente
0: fauna
1: simpatiche che ti restano nei ricordi perché magari avevano un modo singolare di parlare. Se le avete incontrate, comunque persone interessanti conosciute l'estate, questo è il numero
0: 347 490 0042.
1: Max e la Leti fino alle 13.
4: Kiss Kiss Play Summer.

0: Questo. Bene al male, Marco Mengoni, sai far comi su Radio Kischi. Adesso via, sì. Lucciole, Fireflies.
1: Che belle le lucciole.
0: Oh, il titolo del New Kiss, la nostra novità che come sempre vi proponiamo ogni ora, collaborazione tra Martin Garrix e U2, appunto si chiama Fireflies.

0: 7:40 siete con Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti. Allora, come sarà il tempo nelle prossime ore? Per saperlo ci colleghiamo con gli esperti del meteo.it. Buon pomeriggio.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale del nostro paese. Nel corso del pomeriggio potranno verificarsi dei temporali sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte i cieli torneranno pressoché sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Temperature massime in calo, comprese tra 27 e 34 gradi al nord, tra 30 e 34 al centro, tra 34 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia. Kiss kiss a tutti.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su Conad.it. Kiss kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè

0: La canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss con Max e la Leti. Sì. Buon pomeriggio a tutti, in diretta dall'acqua Parco Odissea 2000. Siamo in località Zolfara di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Ci siete anche voi, però, da tutta Italia, a raccontarci come procede questo fine settimana, l'ultimo di agosto. Buongiorno.
1: Sì. Buongiorno Kiss Kiss. Buongiorno a tutti. Sono Federica e sono di rientro dalla Sicilia verso la Toscana. Ciao ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: bevi, vai, l'ultimo.
1: Buongiorno,
0: vai.
1: Radio Kiss Kiss. Ciao. Saluti da Angelo, Carmela, Pietro, Lucia, Cristina, Domenico, Raffaella, Toni, Isabel. Il ritorno da Palermo per Manfredonia, Foggia. Finalmente!
2: Ok, tutti sulla stessa macchina, un furgone, che vedi? Un camion, un pullman.
0: Un autobus. Saluto soprattutto Toni. Toni.
2: Tu.
0: L'ha chiamato così, Toni. Toni, va bene. Allora, questo è un weekend, l'ultimo, diciamo, ad agosto, ma c'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1.
2: Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella.
0: Dai, tiro fuori qualche nome. Vai. Allora, Alvaro Soler, Arisa, sì. Fabio Rovazzi, Marky and Cremon, Nicolò Filippucci, Roy Paci, ma ce ne sono tanti altri. Quindi ricordiamo che l'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Basta prenotare su ticketone.it, perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Play Summer. Business.

0: Peppina, smetti di saltare. Mi hai fatto venire una nausea. Ferma.
1: Sai che sta canzone mi ricorda molto Bad Mamma, era quella film Mamma Cattive.
0: Vabbè, sì, sì, sì. Icona pop, per i più precisi, Icona Pop. Icon, capito? Sì. Con I Love It dal 2012. Allora, tra poco ci salutiamo, quindi abbiamo ancora una canzone da ascoltare insieme, sì. Però salutiamo intanto i nostri registi.
1: Certo, Andrea Cimmino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Sono quasi triste perché domani salutiamo quest'acquaparco meraviglioso che ci ha ospitati, l'acquaparco, sì, di Sea 2000, il tempio del divertimento. Siamo a Zolfara di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Prima di congedarci da voi oggi, ci sono In Excess, questa è Need You Tonight.

0: Finale.
1: You wanna my kind.
0: Mamma mia, che canzone, ragazzi. In Excess Need You Tonight, a chiudere il nostro appuntamento qui in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000. È veramente tutto. A domani, come sempre, tra le 9 e le 13 dall'Odissea 2000. Più tardi c'è la nostra amica Rita, eh? Da sì. Max e la Leti, kiss kiss
2: a tutti.

Cosenza. 5 minuti passano in fretta. A meno che non siano quelli che aspetti per cantare. L'appuntamento è già fissato. 31 agosto. Tornano i 5 minuti d'amore. Torna Daddy Kiss con Marco e Raff. Solo su Radio Kiss Kiss.

C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella.

0: ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su Enel.it.
5: Kiss, kiss. Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: sentirti da lunedì con tutte le mie cose che schifo.
1: Ti adoro Roberto, grazie. Intanto abbiamo sbloccato un attimo Marco e Raff, quindi ricordiamo che da lunedì, appunto tra le 14 e le 16, riparte anche Daddy Kiss con i nostri Marco e Raff. Un abbraccione, ciao Roberto, alla prossima,
0: ciao,
1: presto,
0: grazie mille,
1: a lunedì, ciao.

In tutto questo ho dimenticato di dire a Roberto che ha vinto i gadget di Radio Kiss Kiss. Allora, il nuovo singolo di Giulia, quello che stiamo per ascoltare, ultimo estratto dal suo album Solito Cinema, questo è il titolo, un album ricco di collaborazioni, e infatti in questa canzone c'è anche Bresh. E allora ascoltiamoli, New Kiss, Giulia e Bresh con Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi. Passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
4: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

lei era Olivia Rodrigo qui su Radio Kiss Kiss. Ora 15 artiste, tra cui pilastri della musica come Stevie Nicks, come Chappell Roan, in questo preciso momento, mentre noi ascoltiamo insieme la musica su Radio Kiss Kiss, stanno calcando i palchi di ben due, anzi di un festival straordinario in California. Questo festival si chiama Daisy Chain Fields e l'ha voluto, l'ha creato e acceso quella forza della natura che è appunto Olivia Rodrigo. E la notizia, diciamo, che rende unico questo evento, questo festival, è che tutte queste immense artiste stanno suonando in modo totalmente gratuito, senza prendere un solo dollaro di cachet, e quindi il festival, questo ha permesso al festival di donare il 100% dei ricavi che andranno a sostenere e proteggere donne e ragazze in tutto il mondo, donne e ragazze ovviamente in situazioni di difficoltà eccetera, attraverso associazioni no profit. Ecco, quando si dice che la musica pop è solamente una macchina commerciale superficiale, ricordiamoci di questa serata appunto voluta da Olivia Rodrigo. Abbiamo un history kiss in arrivo, una delle mie canzoni preferite proprio in assoluto della storia, perché io amo l'acid jazz, ma ve la faccio sentire tra poco. Faremo questo salto indietro nel tempo dopo aver accolto anche Eddie Brock.

History Kiss in arrivo, per caso? Sì! Allora, se c'è un genere musicale che è capace di rimettermi in pace con il mondo e farmi muovere proprio a tempo, quello è l'acid jazz. E qui entriamo nell'eccellenza assoluta, perché nel 1997

0: Un brano che sembra scritto apposta per scacciare ogni pensiero. Don't you worry about a thing. Erano gli Incognito.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Un saluto e bentrovati. Il maltempo al nord, la Premier Meloni segue con attenzione l'evolversi della situazione dei

0: trombe d'aria grandi nella regione chiederà l'estensione dello stato di emergenza. Particolarmente colpita Cremona, tetti scoperchiati, almeno 10 chiese ferite, compreso il Duomo, migliaia di alberi caduti e circa 10.000 auto danneggiate. 8 famiglie sono state evacuate, i feriti sono una quarantina, nessuno grave. Grande preoccupazione per Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato ricoverato in gravi condizioni a Cuba. Il giornalista era sull'isola per un reportage quando ha accusato un forte mal di testa. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con l'ambasciata a L'Avana. Inoltre fonti di Palazzo Chigi spiegano che il governo sta seguendo con la massima attenzione la situazione e un aereo sanitario è disponibile per farlo rientrare in Italia prima di procedere al trasferimento, puntualizzano le stesse fonti. Tuttavia è necessario verificare che le condizioni del paziente lo consentano e che il trasporto non comporti rischi per la salute. Le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, sono oltre 670 le vittime del nuovo catastrofico bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I feriti sono almeno 2.300, oltre 3.000 i dispersi, tra loro anche tre italiani: Marco Ratto, reifice ligure di Rapallo di 50 anni, Luca Barachini con la moglie Patrizia Marziale, residenti a Lugano. Atterrati invece a Bergamo Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due escursionisti bresciani scampati al disastro. La guerra in Ucraina: almeno 37 persone sono state uccise in un attacco aereo russo sulla regione di Kiev, mentre 42 sono rimaste ferite, oltre 380 evacuate dalla zona colpita nel distretto di Bucha. 3 persone invece sono morte in un attacco di droni ucraine nella regione russa di Belgorod. Torniamo in Italia. È morto a 92 anni a Modena il grande fotografo Franco Fontana. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei di tutto il mondo. Gli sono stati dedicati 70 libri e ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti internazionali. Maestro del colore, ha collaborato con riviste nazionali ed estere e firmato molte campagne pubblicitarie. Lo sport, calcio con la seconda giornata di Serie A. Ora in campo Fiorentina-Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo-Torino. In serata alle 20.45 il posticipo dello Stadium tra Juventus e Parma. Ciclismo, sfuma il sogno della tripla corona per Tadej Pogačar, che si è ritirato dalla Vuelta che stava dominando fin dalla prima frazione. Nel corso dell'ottava tappa, a poco più di 30 km dall'arrivo, la maglia rossa è stato costretto ad abbandonare la corsa dopo essere rimasto coinvolto in una caduta che ha colpito un sasso prima di terminare a terra. Il ritiro a causa di diverse scorazioni e soprattutto un problema alla spalla sinistra. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
1: Ciao Cristina, benvenuta a redazione, ben ritrovati tutti voi. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina. Ore 19, sabato 29 agosto, buon viaggio a chi sta tornando a casa dalle ferie, dalle vacanze, del controesodo. Spero davvero che tutto sia scorrevole. Ecco, buon sabato sera a voi che avete scelto Kiss Kiss Play Summer. Oggi con me Rita, pronta insieme a tutta la squadra Kiss Kiss ad accendere i motori della nuova fantastica stagione della nostra radio a partire dal lunedì 31 agosto. Nei prossimi minuti celebreremo anche, anzi, finanche il ritorno dei Corrieri.

poi Kylie Minogue ed infine Temple City. E questa Radio Kiss Kiss, la musica più bella, Kiss Kiss Play Summer con me, Rita, ancora per un'ora insieme a voi. Fermi tutti, perché ha appena spuntato il nuovo lavoro dei sogni dell'anno. Sembra la bufala di Caccia alla Bufala, e invece è tutto vero. Allora, il protagonista è il rapper Snoop Dogg, che sta cercando un assaggiatore ufficiale per la sua nuova linea di gelati, e lo paga la bellezza di $10,000 al mese. Hai sbagliato tutto nella vita, tu che mi guardi dalla regia. Ciao Pasquale Viola. Allora, Snoop Dogg ha appena aperto le selezioni per assumere appunto un assaggiatore di gelati a tempo pieno per il suo marchio, che si chiama Dr. Bombay Splendid Ice Cream. Allora, lo stipendio, avete sentito bene, $10,000 al mese per testare appunto nuovi gusti e soprattutto controllare la cremosità dei prodotti prima che finiscano nei supermercati. Le candidature appunto sono ufficialmente aperte, come stavo dicendo. Ora, mentre vi racconto tutto ciò, sto pensando che, considerando la leggendaria passione di Snoop Dogg per certe erbe aromatiche, c'è il serio rischio che dopo 3 vaschette vi colpisca una fame chimica da ripulirvi l'intero stabilimento, ma va bene così. Gaia, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, ci porta in Brasile.

Tornare a Radio Kiss Kiss dopo le vacanze è un po' come tornare a casa in un posto familiare, confortevole, ma senza la scocciatura del dover fare le lavatrici. Grazie davvero per tutta l'accoglienza sempre affettuosa che mi riservate. Vi ricordo l'appuntamento con Portami a Casa Kiss Kiss da lunedì, come tutta la programmazione di Radio Kiss Kiss, tutti insomma i programmi che tornano da lunedì 31 di agosto, la nuova stagione di Radio Kiss Kiss. Allora, notizia che riguarda la NASA, che ha appena pubblicato le nuove incredibili immagini ad altissima definizione di Marte. Non so se le avete viste, sono viralissime. Allora, atterrare sul pianeta rosso oggi significa trovarsi davanti un panorama veramente mozzafiato: deserti infiniti, canyon spettacolari, rocce millenarie e soprattutto un silenzio totale, quindi senza l'ombra di una coda al casello o di un vicino d'ombrellone molesto. Cioè, pensa te, solo vantaggi. Ora, i geologi della NASA hanno confermato che quelle rocce miliardi di anni fa ospitavano laghi e fiumi, esattamente come la Terra, quindi praticamente stiamo guardando lo specchio del nostro passato, però a miliardi di chilometri di distanza. La scienza fa passi da gigante, fotografa l'universo, progetta viaggi interplanetari, però noi qui sulla Terra abbiamo ancora un problemino. Non abbiamo ancora capito come rientrare dalle ferie senza prosciugare il conto corrente per fare il pieno in auto. Ma va bene così. Cold

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
0: Kiss Kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: Green Kiss.
1: E così da lunedì fra le 19 e le 21 riprenderò a distribuire i baci verdi della nostra radio con Green Kiss, il tributo alla natura e alle sue meraviglie. Oggi i protagonisti, i nostri alberi secolari, radici profonde, chiome giganti. In tutta Italia sta dilagando la tutela dei cosiddetti monumenti verdi, quindi si stanno moltiplicando leggi severissime per proteggere gli alberi più antichi delle nostre città e stanno partendo progetti di riforestazione urbana proprio per ridisegnare le metropoli. Piantare un albero, lo sappiamo, piantarlo dove prima c'era il cemento ci regala aria più pulita, più fresca e spazi di benessere. E allora in quest'ultimo sabato di agosto, quando passeremo sotto un grande albero, facciamoglielo un piccolo sorriso, perché lui è lì che lavora gratis per noi.
0: Green Kiss. Green Kiss.

Sono le 7:30 della sera dell'ultimo sabato di agosto. Voi siete con Radio Kiss Kiss e con me Rita, pronta insieme a tutta la squadra Kiss Kiss ad accendere i motori della nuova stagione della nostra radio a partire da lunedì, ricordando che le ore vanno dalle 21 alla mezzanotte anche nella prossima stagione, anche nel nuovo palinsesto, saranno sempre di proprietà esclusiva del nostro capitano Stefano Piccirillo con Io, Tu e Kiss Kiss, così come questa sera dalle 21, ma in diretta da Salerno per Pitti Pizza and Friends. Intanto la musica più bella con un grande successo dei Muse, Uprising.